0: Auguri Nunzia del tuo 40° compleanno, di passarlo benissimo e felice in Italia. Ti dedico una canzone di Marco Mencone, Due Viti, del tuo papà Antonio, dalla Toscana. Ciao ciao e tanta felicità.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Ciao Nunzia, tantissimi auguri per il tuo 40° compleanno da parte mia, di Nadia e di Mario. Tantissimi auguri di nuovo. Ciao, ciao, ciao.

Patrizia, ti auguro per il tuo 40° compleanno tanta gioia e felicità. Ti dedico la canzone dei Puck, tanta voglia di lei, la sua affezionatissima Carla di Cantagrillo.

Ciao Nu, sono la Lori, amica mia anche a distanza, compagna di banco. Senti, di ieri una notizia divertente di casale, scommetto che saremmo da qualche parte a riderci su piegate in due. Ti aspetto sempre a braccia aperte, ogni volta che vorrai, tanti cari auguri di buon compleanno. Se dovessi dedicare una canzone sarebbe una frase di Freddy, Friends will be friends right till the end. Ciao tesoro!

0: Ciao, sono la Sara. Quest'anno festeggi 40 anni, quindi volevo farti gli auguri di buon compleanno. Ti faccio tantissimissimi auguri di buon compleanno. Spero di poterti vedere quest'anno, anzi, sicuramente ti vedrò. E per festeggiare insieme a te, ti dedico una canzone. La canzone è quella degli Offspring, Pretty Fly. E niente, ancora tantissimi auguri di buon compleanno. A presto, un grande abbraccio e un bacione. Ciao ciao!
1: Und da blieben Glasen globen.

0: Tanti auguri di buon compleanno per i suoi 40 anni, Nunzia. Sembra ieri che eravamo in prima elementare. Un abbraccio grande da casa al Guidi. Ciao da Valentina.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Tantissimi auguri, Nunzia, per i tuoi 40 anni. Sono un'amica dei tuoi genitori, Stella. Ti auguro una canzone, De Ramma, ovunque tu sarai.
1: Se sarai vento, canterai. Se sarai acqua, brillerai.

0: Ciao Nunzia, sono la Martina Bonacchi, ti ricordi? Ti volevo fare tantissimi auguri per il tuo compleanno. Un abbraccione e un bacione grande. Ciao ciao.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Ciao Nunzia, auguri, auguri davvero di cuore da parte nostra. Ti vogliamo un mondo di bene e spero di vederti presto. Auguri grandissimi. Un bacione grosso, un abbraccio grande. Ciao.

0: Ciao a tutti, siamo gli zii Paolina e
1: Salvatore
0: dall'Italia. Vorremmo dedicare la canzone Rose Rosse di Massimo Ranieri alla nostra carissima nipote Nunzia per augurarle un felice 40° compleanno. Auguroni Nunzia, ciao a tutti.
1: Ciao.

Monza, tantissimi auguri per il tuo compleanno. Ti ricordo sempre da bambina, ma ora sei una dolcissima mamma. Ti auguro tutto il bene del mondo. Ciao, Amelia. La, la, la.

Ciao a tutti, sono Azzurra, chiamo dall'Italia. Vorrei dedicare una canzone alla mia carissima cugina Nunzia per il suo 40° compleanno. La canzone è Quattro amici al bar di Gino Paoli. Mi ha ispirato perché mi ricorda un po' quando noi quattro cugini uscivamo insieme da giovani. Quindi la dedico a te, Nunzia. Un forte abbraccio e ancora tanti auguri anche da Matteo.

Ciao, sono Marco e volevo dedicare una canzone alla Nunziatina e anche dare un abbraccio, un bacio e tanti auguri di buon compleanno. La canzone è Don't Look Back in Anger degli Oasis.

0: Tanti auguri, Nunzia.
1: Ciao Nunzia, tanti cari auguri per il tuo compleanno. Spero che questo giorno così speciale ti porti tanta gioia, serenità e salute. Un abbraccio forte da Rosario.

Ciao, sono Cristina. Nunzia, sei un'amica specialissima, un'amica da tutta una vita, si può dire, e neanche la lontananza ci ha diviso, quindi meglio di così. E ti dedico una canzone che per noi è importante, per me soprattutto, visto che noi ci conosciamo da quando eravamo piccoline, ti dedico Piccoli per sempre degli Articolo 31. Un bacione grande.

0: Hallo Nunzia, auch von mir alles, alles Gute zu deinem runden Geburtstag. Ich wünsche dir viel Gesundheit, viel Glück und ich bin froh, dass es dich gibt.
1: Hallo Nunzia, Happy Birthday. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, bleib gesund und bleib wie du bist. Bernhard.
2: Cara Nunzia, ti auguro tutto bene per il quarantesimo e mi vengono i brividi a pensare che è passato svelto il tempo. Un grande abbraccio, un bacione e tanta salute ti auguro tua zia Anna.
3: Sono molto affezionato a questa canzone. Sono passati 12 anni dal giorno che l'ho scritta e mi emoziona ancora.
4: Le luci spente delle due di notte, passa un barbone con le scarpe rotte. La notte qui non è come a Milano o a Roma, sempre pieno di casino.

sei tu, dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

0: Cara cugina, oggi 31 luglio è un giorno importante, è la tua festa e oggi finalmente fa 40 anni. Ti auguro tanta felicità da parte mia, Gabriele Aurora, e ricordati che ti vogliamo bene.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Ciao Nunzia, sono la Carmela. Ti volevo fare tanti tanti auguri per i tuoi 40 anni. Ti auguro tanta salute, felicità e che ti vada sempre tutto bene. E ti volevo dedicare una canzone che a me piace tanto, è A mano di Rino Gaetano. Tanti auguroni ancora, un bacione.